0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Kiss Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Kiss Kiss. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.
6: La testa gira. Ai ai ai ai. Se la testa gira, facciamo i guai.
0: La musica più bella.

0: sito ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un acquacitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Yes, yes. Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
4: Oceania:
6: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

0: la canzone di Samurai J su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, le 11.24 con Max
1: e la Leti.
0: Voglio salutare il nostro amico e collega Gigio Raul.
1: Che
0: pensi sarà in vacanza? No, anche lui è uno di quelli che non si ferma mai. Ora sì, è in Gallura, Santa Teresa di Gallura. Voglio salutare tutti i ragazzi che sono lì con lui: Marco, Giancarlo, Francesco, Nunzio, Carmela, Lina, Antonio.
1: Allora, io devo dire, sta lavorando, ma lavora sempre in posti meravigliosi, perché io vedo, lo seguo.
0: Portaci con te ogni tanto, io faccio volentieri il tuo portaborse.
1: Anche io.
0: Tra l'altro, il nostro amico Raul è uno di quelli che gira anche con i droni. No, ma veramente fa dei video meravigliosi col drone, no? Cioè, siete anche voi appassionati di questi giocattoli? Approfitto per salutare il nostro collega Raul e tutti i nostri colleghi che stanno godendo ancora di qualche giorno di vacanza. Avete sentito, abbiamo fatto un po' di tutto, un po' di cambi. Ora sono andati in vacanza Marta e Benny, che erano qui fino a ieri. Prima lo eravamo noi, poi torneremo tutti dal 31 di agosto con il palinsesto, chiamiamolo invernale, anche se inizia a fine estate. No, era per dirvi che insomma è bellissimo volevo tornare al discorso drone, perché Raul usa questi droni meravigliosi.
1: Però adesso devi avere il brevetto, comunque devi fare
0: non lo so, vogliamo chiedere se c'è il brevetto per pilotare i droni.
1: Sì,
0: dipende poi dalla grandezza, credo, del drone.
1: Sì, però so che devi comunque essere autorizzato per
0: Raul, soprattutto autorizzato dalla Leti, non so se hai chiesto il permesso a lei. No, però per dirvi che i droni permettono di fare dei video meravigliosi.
1: Molto.
0: Tra l'altro li fanno sempre più piccoli e che fanno delle inquadrature fantastiche, quindi siete anche voi appassionati di questi giocattolini, condividete anche questo pensiero se volete con noi, con Max e la Leti in diretta dall'Odissea 2000 fino alle 13. Sì.

0: Summer Funk, la canzone di Francesco Gabani su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, buongiorno, 11.32, buon Ferragosto, in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano, con Max Poli
1: e la Leti.
0: Insieme ogni mattina fino al 30 di agosto saremo qui, e lo dico anche per chi dovesse venire da queste parti. Magari venite a salutarci.
1: Certo.
0: Prima salutato i lavoratori del Ferragosto, sono tanti. Saluto Biagio da Torino. Grazie.
1: Ciao Biagio.
0: Per il tuo messaggio. Lui è uno di quelli che lavorerà al ristorante doppio servizio, pranzo e cena. Bene.
1: Spero anche doppia paga, però, in questo caso. Che è festivo. Spero.
0: Allora, saluto chi ci segue da Stresa. Siamo sul Lago Maggiore, se ricordo bene, lato Piemonte. Biscotti friabili, mangiamo le margheritine di Stresa. Buon Ferragosto, vai. Poi messaggi vocali, pronto.
2: Ciao Max, ciao Leti, siamo Gino e Francesca. Volevo dirvi, noi nel Salernitano a Cava in genere facciamo spaghetti alle vongole e polipetti affogati all'insalata.
0: Ci sta. Poi un altro ce l'hai, mi pare.
3: Ciao ragazzi, buon Ferragosto.
1: Ciao.
3: Da Michela, piatti di Ferragosto, la grigliata è la tipica, o no?
0: Sì, sì.
3: Penso che sia così quasi in tutta Italia, sì, no?
0: La grigliata vale per tutti.
1: Però la grigliata di
0: carne, pesce, dovunque c'è la grigliata che va tanto, non ha torto.
1: Infatti,
0: è vero.
1: Voglio sapere carne o pesce.
0: È tipica di Ferragosto, sì. Però poi in alcuni territori ci sono proprio dei piatti ferragostani. Se volete raccontarli, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vai Andrew con rinnovato entusiasmo. Sia chiaro, vi mettiamo la musica più bella su Radio Kiss Kiss. Tra poco vi sentiamo ancora.

0: piacciono sempre. Senti questi archi come li sono belli. Ragazzi, ti piacciono anche i fiati?
1: Anche i fiati, sì, mi piacciono anche quelli.
0: Va bene, gli ottoni.
1: Anche gli ottoni, anche i tromboni, sai?
0: Sono io un vecchio trombone, ma quella è un'altra storia, va bene, dai. Su Radio Kiss Kiss pronti a proporvi la novità adesso. Love Sober, cioè l'amore da sobri. Camerad.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Kiss, kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
4: Piacere! Calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Kiss, kiss.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafoglio. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. Kiss Kiss.
10: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La canzone di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati alle 11.45. Buon sabato di Ferragosto da Max
1: e dalla Liti.
0: Insieme, ricordate, tutte le mattine dalle 9 alle 13 fino al 30 agosto. Abbiamo rivoluzionato un po' il palinsesto. Siamo in diretta, sì, da questo posto meraviglioso che ci ospita tutta l'estate, ormai da qualche anno a questa parte. Siamo all'Acqua Parco Odissea 2000, località Zolfara di Rossano. Allora, vi abbiamo chiesto, abbiamo fatto un po' un tour enogastronomico sull'Italia che celebra questa giornata per diversi motivi. Dai motivi festa religiosa, ma anche dal punto di vista del cibo e della tradizione. Un paio di messaggi. Vai.
2: Ciao, sono Elisa da Lecce. Allora, oggi da noi si mangia la parmigiana, o meglio, gli stanati di parmigiana si portano in spiaggia sotto l'ombrellone.
0: Gli stanati. Credo sia il vassoio,
1: vassoio,
0: una guantiera. Pronto, chi c'è?
3: Buongiorno ragazzi, io sono un calabrese. A Ferragosto noi portiamo la pasta al forno, polpette impanate, bistecche impanate, tutto leggero, roba leggerissima, poi vino a quantità. Certo. Oggi invece io mangio gli spaghetti al fil di ferro, vado in un ristorante del Piacentino. Buona giornata a tutti.
0: Comunque in Italia non sbagli mai, dove mangi, che sia un piatto legato alla tradizione ferragostana o meno, cioè veramente... credo, faccia mia, fatti capanna, tutti saremo in queste condizioni. Se volete condividere un pensiero in questo senso con noi, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Sei pronta tu?
1: Prontissima.
0: Che cosa cucini a pranzo?
1: Pollo con i peperoni.
0: Non vengo, non vengo, no, sono buoni ma basta, sempre sto piatto.

0: Good Old Days su Radio Kiski, sarei 11:53, buon sabato a tutti. Ferragosto, ok, era il titolo di un film, se ricordo bene, sai, le commedie, quelle...
1: Sì, quale? Quelle italiane?
0: Sì, c'è il cinepanettone a Ferragosto, ad agosto, per le vacanze estive, c'erano i... non so come chiamarli, i cine Ferragosto, ecco, li sì. Potremmo ribattezzare così. Allora, siete con Radio Kiskis, Max
1: e la Leti,
0: insieme fino alle 13 in questa edizione speciale dei mattinieri traslocati appunto tra le 9 appunto e l'una. Intanto vi mettiamo la

0: Eddie Grant, Gimme Up Joanna. Te ricordi questa canzone, Aleti?
1: Sì, la ricordo.
0: Giovani ancora più felici nei prati. Va bene, ce ne parli un'altra volta. Ora c'è la nostra redazione perché ci sono tutte le ultime notizie. Ascoltiamole.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Cresce purtroppo il numero delle vittime del terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola di Flores nell'Indonesia orientale. I morti sono almeno 20, ma sotto le macerie delle case crollate vi sarebbero parecchi dispersi. A complicare le ricerche, le tonnellate di fango riversatesi dalle colline circostanti sui villaggi a seguito delle frane innescate dal sisma, revocata invece l'allerta tsunami. Medio Oriente, un raid israeliano nel sud del Libano avrebbe causato 7 morti, distrutto un'abitazione alla periferia del villaggio di Ansar. Si tratta dell'attacco più grave dagli accordi di giugno che hanno portato ad una tregua nelle ostilità tra Hezbollah e lo Stato ebraico. Migranti, controlli rafforzati a Ceuta e Melilla, esclave spagnola e Marocco, per i timori di un assalto come quello di fine luglio. Dopo il tantam sui social, negli ultimi giorni Madrid ha ribadito che il nuovo ingresso di massa non può ripetersi e che chiunque dovesse provarci verrà fermato e rimpatriato. Resta il problema dei minori non accompagnati che non possono essere respinti e a Ceuta ve ne sono ancora diverse centinaia in attesa di sistemazione. Intanto l'inviato del TG2 Lorenzo Lobasso è stato bloccato insieme alla troupe, sottoposto a ispezione doganale e costretto a lasciare auto e attrezzatura. La Spagna risponde così alla sospensione del trattato di Schengen ordinata dall'Italia, ma il Viminale conferma nessuna revoca fino a domenica. La cronaca, una 13enne è morta dopo essere caduta questa mattina dal 9° piano in un palazzo nel quartiere di Resuttana, Palermo. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno invano tentato di soccorrerla, indaga la polizia. Aggredito Giorgio Musiani, padre di Nicola, il 53enne picchiato a morte il 18 luglio in un parcheggio a Pinarella di Cervia nel Ravennate. La notizia è riportata dalla stampa locale. L'anziano avrebbe sorpreso un giovane che forse voleva rubargli la bicicletta e quando si è avvicinato è stato colpito con un violento pugno sul naso. Il fatto non dovrebbe avere collegamenti con l'uccisione del figlio, ma sono in corso indagini. Per la morte di Nicola Musiani sono stati fermati 4 giovani, mentre un 16enne è stato segnalato alla procura dei minori di Bologna. Buone notizie per i viaggiatori che attendono di partire dall'aeroporto di Catania, la cui operatività è ferma ormai da una settimana a causa delle ceneri vulcaniche dovute all'eruzione dell'Etna. La società di gestione parla di situazione in lieve miglioramento, per cui la riapertura prevista per oggi viene anticipata di un'ora, dalle 15 alle 14. Lo sport, atletica, gli europei di Birmingham un sabato mattina con altre 5 medaglie per l'Italia: oro per Massimo Stano e Sofia Fiorini nelle rispettive maratone di marcia, argento di Francesco Fortunato e bronzo per Andrea Cosi nella mezza maratona di marcia e argento per Alexandrina Michai nella stessa gara al femminile. Più tardi le qualificazioni del lungo donne con Larissa Iapichino, stasera 10.000 uomini con Yeman Crippa e soprattutto la finale del triplo maschile con Diaz, Biasutti e Dalla Valle. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione da Antonio Mercurio, buon Ferragosto e chis chis a tutti.
0: Grazie dunque alla nostra redazione, mezzogiorno in punto, buon Ferragosto, buon sabato da Max e dalla Leti. In diretta dall'Acquaparco di Sia 2000, ricordiamo località Zolfara di Rossano, venite a trovarci qui all'Acquaparco se passate da queste parti. In ogni caso contiamo di accompagnare la vostra estate, perché saremo qui fino al 30 di agosto, che sia un'estate di lavoro o che ne so di tempo libero, sì. Raccontatela se volete con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Partiamo

0: Canzone del 1997, cosa, quasi 30 anni se faccio due calcoli col pallottoliere. Oh, buon sabato, buon Ferragosto, ragazzi. Tra una cosa e l'altra vi siete distratti. È Ferragosto.
1: È vero, Ferragosto.
0: Dice, vabbè, che ti devo dire? Che cambia? È un giorno come un altro, non in Italia, dove riflettavamo prima, no?
1: Sì.
0: Anni fa, per esempio, era tutto chiuso a Ferragosto. Devo dire, quest'anno, negli ultimi anni, in realtà, c'è un po' più attenzione, no? Supermercati che restano aperti, e però quando restano aperti, per esempio, i centri commerciali, si apre sempre il dibattito,
1: la polemica
0: legata, sì. Vabbè, ma i lavoratori del supermercato, dei centri commerciali, perché non devono riposare come tutti gli altri? Perché si lavora per turni e chi lavora in questi giorni dovrebbe guadagnare decisamente di più, no? Teoricamente.
1: Si riposa in altri giorni.
0: Laleti, vabbè, quanto vuoi per stare qua tu in onda?
1: No.
0: Laleti anche, ragazzi, ci ha chiesto il doppio.
1: Davvero?
0: Infatti, siccome non gli è stato riconosciuto, sta parlando di meno perché ha ridotto le parole. Un po' come quella che viene chiamata oggi inflazione occulta, no? Cioè, avete presente quando comprate un prodotto che fuori è ancora bello, che bello, poi lo apri, esce dalla scatola il prodotto che pesa la metà di quello che ricordavi.
1: L'hanno fatto su molti panettoni, sai?
0: L'hanno fatto anche sui gelati, per esempio.
1: Sì.
0: Cioè, avete fatto caso come i coni gelato sono diventati più piccoli?
1: Beh, sì.
0: Cioè, questa è una cosa veramente che dici, no, però quello no. Non,
1: però aspetta, il prezzo è lo stesso.
0: Il prezzo è lo stesso, questa si chiama infatti inflazione occulta. Va bene, se volete approfondiamo anche questo argomento,
1: sì.
0: Tra poco, qui su radio. Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss, play summer.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: carina sta canzone, ragazzi. Finale, vai. Carmela.
1: No.
0: Oh, Cioffi, Carmela. No, su Radio Kiss Kiss, intanto buongiorno a tutti, buon Ferragosto, mezzogiorno e un quarto. Con Max, scusa,
1: sapete. E la Lady.
0: Ecco, ti sono capitate storie alla Carmela come canta appunto Cioffi?
1: No, sai. Che almeno quello che ricordo, no, però.
0: Perché l'estate è costellata anche di queste storie qua, no? Cioè lui canta praticamente, vedi quando è bello, quando una canzone è scritta bene, cioè ti accende un po' l'immaginazione e ti aiuta anche a fantasticare e parlare di non più cose. L'argomento sì. È quello un po' del tradimento, o meglio, lui si frequenta questa Carmela che, se ho capito bene, era la donna di un altro che lui conosceva bene, no? Insomma, però dice, però, io non posso farci niente, perché quando vedo Carmela nuda non capisco più nulla. E a volte...
1: Ma tu non la dovresti vedere nuda Carmela.
0: Se lei all'improvviso mi si desnuda davanti,
1: Tu non la dovresti vedere, appunto perché la donna di un tuo amico nuda non la dovresti vedere.
0: Vabbè, però è una delle storie che riguarda molto l'estate, no?
1: Sì.
0: Perché l'estate è fatta anche di tradimenti della fiducia, ma anche perché seppure l'altra è diventata single, però era sempre la donna del tuo amico o l'uomo del tuo amico.
1: Ma lì già
0: amico,
1: potrebbe essere diverso, però.
0: Non so, poi vabbè, ne parliamo magari domani, che abbiamo altre 4 ore. Mettiamo una canzone e poi vi sentiamo tra poco su Kiss Kiss.

0: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49€. E gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50€. Da MD per preparare la tua grigliata. Trovi prezzi cotti a puntino.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
4: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo,
5: a ragazzo nuovo piaci?
3: Non sai mai.
2: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
2: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Kiss Kiss.
6: Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
7: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
3: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
9: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49€ e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50€. Da MD per preparare la tua grigliata. Trovi prezzi cotti a puntino.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: 5 minuti passano in fretta. A meno che non siano quelli che aspetti per cantare. L'appuntamento è già fissato. 31 agosto. Tornano i 5 minuti d'amore. Torna Daddy Kiss con Marco e Raff. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Friends.
1: Kiss, kiss.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it. Kiss.

Sei made of Kiss Kiss? Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Alla Coop, 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

Ma tu lo sapevi che in alcune nazioni del Sud America il Ferragosto corrisponde anche alla festa della mamma? Quindi chi ci ascolta con l'app di Radio Kiss in Cile, in Venezuela ad esempio, possiamo tranquillamente dire auguri a tutte le mamme del Sud America e buon Ferragosto anche da parte di Stefano Piccirillo. Sorpresa! Insieme fino alle 8 della sera in questo sabato, ma soprattutto in questa festività non per tutti, tenendo compagnia anche ai lavoratori, fino alle 20 partiamo con Noemi, tu cosa fai questa sera?

Bel mezzo della cocomerata di Ferragosto. Buon sabato da Stefano Piccirillo. 15 Ferragosto, ad esempio in Grecia, è la seconda festa più importante dell'anno dopo Pasqua, pensa te. Per loro si svolgono pellegrinaggi sulle isole, specialmente in quella di Tinos, seguiti da feste con danze e banchetti. Un abbraccio anche a chi desidera compagnia, soprattutto in questi giorni festivi dove ci sono grandi riunioni tra amici, familiari, vacanze, ma molti anche restano sul pezzo al lavoro o comunque bisognosi di compagnia, e la radio è l'essenza di fare questo mestiere, è esserci soprattutto in questi giorni. Per voi WhatsApp aperto 347 490 0042. Buon Ferragosto da dove e soprattutto in quale situazione vi trovate in questo momento. Ho letto un post molto divertente scrollando Instagram questa mattina: molti che trascorreranno il Ferragosto tra Roncobilaccio e Barberino del Mugello, perché ci sono anche gli spostamenti delle grandi partenze e dei grandi rientri in questo fine settimana, e non solo per trascorrere il weekend di Ferragosto, nonché i pendolari sempre presenti. Noi siamo qui, vi aspettiamo anche sul lungomare Partenope, firmato da Merck & Cram.

Lady Gaga prima dei suoi live si ispirava sempre alla grandissima nostra Raffaella Carrà nelle prove, cercava di simulare alcuni balletti che hanno fatto la storia dello spettacolo italiano. Qui con Please Call 911 dal 2020 Lady Gaga nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ferragosto di partenza per Daniela, Antonio che saluto, abbraccio, ciao amici, bentrovati anche nel weekend. Siamo in viaggio verso Civitavecchia per prendere il traghetto per la Sardegna. Buon Ferragosto a tutti, anche a Simona che invece sta rientrando da San Pietro in Bevagna, località meravigliosa della Puglia. Si potrebbe fare una rubrica a parte, sto tornando, sto andando in Puglia, perché è una delle regioni più frequentate, più ricorrenti delle vostre menzioni durante questo periodo del ponte di Ferragosto, e stanno rientrando qui a Napoli. Mezza giornata al mare ce l'abbiamo fatta, però è anche mezza giornata, te la godi minuto per minuto, tutto il Ferragosto minuto con voi, e siamo anche con lui che a Ferragosto ci sta, che un piacere, Enrique Iglesias, Duele el Corazón.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Pronto? Pronto?
2: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Shards.
3: Los Angeles, 1981.
2: Quando arriva qualcuno di nuovo.
4: A ragazzo nuovo piaci?
2: Non sai mai.
3: C'è qualcosa che non va in lui.
2: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
3: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
2: FX The Shards, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Alla Coop, 40% di sconto su tutti gli hamburger.
6: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
7: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Come una sirena che esce dall'acqua con Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, bellissima ancora questa Canto d'amore. Ci sono due ascoltatori che ci portano in Sardegna, Ernesto e Fabio, che si stanno godendo in questo momento ascoltando Kiss Kiss Play Summer, il mare di Mari Ermi, che è una località della costa occidentale della penisola del Sinis nel territorio comunale di Cabras. Siamo in provincia di Oristano, a circa 25 km proprio da Oristano e a nord della celebre spiaggia di Sarutas. Intanto tante cose da raccontarvi per lo sport italiano questo sabato di Ferragosto, altri ori

0: Moving to the Sun, quando l'hai ballata questa notte aspettando le 24 come se fosse Capodanno, giustamente perché Ferragosto è un po' il Capodanno dell'estate, sta impazzendo, come si chiama? Mi piace un casino, Ugel, e il producer, la voce di Ultra Nate.
1: Buon Ferragosto Stefano, kiss a tutti. E noi siamo sempre la categoria di quelli che lavorano.
0: L'avevo capito.
1: Baci da Rocca Piemonte.
0: Un abbraccio a te, tesoro, anche perché si capisce dal tono della voce che non è il tono stanco del post cocomerata pranzo di Ferragosto, è proprio il duro lavoro di chi ascolta Radio Kiss in questo giorno al servizio degli altri. Per voi, 347-490-0042, siete i benvenuti. E anche Sofia Fiorini ha scritto la storia questa mattina nella marcia al femminile campionato europeo a Birmingham. La 21enne toscana porta l'Italia a 7 ori, 4 argenti, 4 bronzi, parla sempre di più a favore della nazionale guidata da Antonio Latorre, l'edizione degli europei di atletica di quest'anno, dopo il successo anche del mitico Tambè.

pazzi te Anamena, ogni volta che l'ascolto penso sempre ad Una volta ancora con Fred De Palma, questa volta con Rocco Hunt, estate 2020. Quella attuale è contraddistinta da questo nuovo talento della musica mondiale. Si chiama Rachel Chinu Riri, One Song Away From Crime.

0: la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss! Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
6: Maui, Maui, sei mitico.
4: Oceania:
7: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
8: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
9: Yes, yes.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
13: E un gelatino o uno stuzzichino?
12: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
14: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
15: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo, quest'estate 2026, la sua hit globale si chiama, come ben sapete, Drop Dead. Questa è Radio Kiss Kiss, il tono di chi sta lavorando il giorno di Ferragosto, eccolo.
1: Buonasera a tutti ragazzi, Giorgio Ilaria da Taranto.
2: Sempre noi.
1: Un paio d'ore a mare, appena arrivati, nuvoloni neri, acqua.
2: Diluvio universale.
1: E dietro, e si parla con gli amici. E domani si parte.
0: Ciao, ciao, resistete ancora un po'. Anch'io mi sono trovato in una situazione tipo tromba d'aria durante la settimana, e lì è stato veramente un film d'orrore, mamma mia, brutto brutto il cambiamento climatico in alcuni casi durante il cuore dell'estate. A proposito di toni di voce,
3: ciao Stefano, Marco da Silvi Marina, anche io sono a lavorare, faccio la guardia giurata e saluto tutti i miei colleghi guardie giurate.
0: Bravi, bravi, un nutrito gruppo di guardie giurate che caratterizzano l'ascolto di Radio Kiss Kiss il pomeriggio ma anche la sera quando siamo insieme durante la stagione a Io, Tu e Kiss Kiss. Tra poco vi porterò in Spagna, nel Ferragosto spagnolo, perché a Malaga si fa festa non soltanto il 15 ma anche per diversi giorni con delle divertenti situazioni di giorno e di notte. Omi, ricorderete questa Charlie?

con Giselle, che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane d'agosto con Dimanche Midi Pil. Abbiamo allenato, almeno con il titolo di una canzone, il nostro francese, che qualche volta è un po' arretrato dai tempi Je suis Catherine Deneuve, Je suis e Paris, che comunque resta la meta dell'amore. Vi porto invece in Spagna in questo pomeriggio di Ferragosto, perché la Assunción de la Virgen, con messe, processioni, grandi feste, avvolge la città di Malaga, in particolare in Spagna, per un'intera settimana, dove il Ferragosto infatti dura 7 giorni, cioè da oggi fino al 22 agosto, con parate, balli folcloristici di giorno ma soprattutto di notte. Già gli amici spagnoli sono strabituati, loro hanno inventato il termine movida già durante la stagione normale, il venerdì sera e il sabato sera si diventa poi amici dell'alba, del sabato mattina, della domenica mattina, figuriamoci in questi giorni, e in particolare il Ferragosto più lungo del mondo, che dura appunto una settimana, esattamente 7 giorni. Se avete intenzione di fare un last minute in queste prossime ore, beh, magari aereo per Malaga e la possibilità di vivere una festa continua, 7 giorni che valgono 3 settimane, con una popolazione assolutamente incredibile, salutando anche gli amici che ci seguono da quelle parti grazie all'app scaricata e aggiornata di Radio Kiss Kiss, che ci porta d'estate in tutto il mondo, in tutti i climi, in tutte le città, tutti i luoghi, in tutti i laghi. Jane, questa è Makeba.

Il pezzo famoso di Jain, pubblicato nell'originale nel 2015, che ha vissuto due volte, un paio di stagioni fa, grazie ai social da TikTok a Instagram, a tutte le vostre stories, è ritornata di grande attualità. E poi l'omaggio alla grande cantante Miriam Makeba, un po' con l'accento giocato, Makeba, Makeba là, per fare la rima baciata. Vasco Rossi in questi giorni, come ben sapete, amici di Castellaneta Marina, esattamente da quelle parti, c'è la caccia al selfie, all'autografo, che secondo me ha un valore ancora più importante rispetto alla foto con lo smartphone, ma soprattutto qui riportiamo il comandante non solo a Castellaneta Marina, ma nell'estate del 1999. Gli amici della piastra di registrazione dell'audiocassetta, il famoso Rewind, una hit indimenticabile.

0: 100 e più anni di vita al com, ma ciao, rewind, rewind la nostra storia.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
0: Sullo scoglio a Ferragosto il nostro ascoltatore Emiliano che ci manda una foto bellissima, arrivata già un po' d'ombra da quelle parti, sul mare invece che luccica del sole della Puglia. Dove sei a Ferragosto? Ma sei con Kiss Kiss Play Summer, con Stefano Piccirillo che ti sta parlando, Roberta in regia che saluto e ringrazio per il suo lavoro preziosissimo in corso di svolgimento, a altre tante amichevoli, anche perché tra una settimana si riparte con la Serie A 2026-2027. In campo in questi minuti il Bologna contro il Brighton, punteggio parziale 0-0. Manchester United Milan, l'altra amichevole in corso di svolgimento, con i padroni di casa del Manchester, sponda United in vantaggio 1-0 sulla squadra di Amorim. Ricominciamo con Peggy Gou ed Era Start.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Passami una medaglia, l'hai aperta, come direbbero Pedro Capò e Farruko. Questo pomeriggio di Ferragosto, non solo le destinazioni, il piacere di stare e ricongiungersi con i propri cari, gli amici in città, al mare, ovunque voi siate in questo momento. Ad esempio saluto Praia Mare, altra località storica d'ascolto di Radio Kiss Kiss, con Pierpaolo che abbraccio e saluto. Buon Ferragosto anche a te. Però c'è anche la questione overbooking di un volo da Treviso a Parigi, che è finito un po' nel caos per un caso appunto di overbooking che ha coinvolto una coppia inglese. Cioè, la notizia è questa: il marito è riuscito a salire a bordo mentre la moglie è rimasta a terra. Ora, voglio dire una cosa, potete anche non parlarvi per alcuni minuti, ma la presenza a fianco di una persona tu l'avverti. Cioè, come fai a salire sull'aereo non accorgendoti del fatto che tua moglie non c'è, ma semplicemente passeggiando all'interno dell'aeroporto? Questa è la prima questione che mi pongo. L'uomo si è accorto della situazione solo dopo essersi sistemato sul velivolo. Buonanotte, grande amore, davvero? E ha iniziato a protestare, però, fino a bloccare le operazioni di imbarco degli altri passeggeri. Per riportare la situazione alla calma è stato necessario l'intervento della polizia di frontiera. Il passeggero è infine partito da solo, mentre la moglie ha raggiunto la destinazione con il volo successivo per i disagi provocati. Ma se fossi stato la moglie, avrei detto: scusa, ma io esisto ogni tanto, cioè, girati un attimo, ragazzi, non ho parole. Madame, appunto, mama o non mama?

0: The Summer Girl, Your Hair Look Killer, i tuoi capelli sono fantastici da morire, anche bagnati al sole come questa ascoltatrice, senti qua.
1: Ciao Stefano, buon Ferragosto.
0: A te.
1: Io sono tornata da una bellissimissima vacanza, tra 9 giorni me ne faccio ancora un'altra
0: e via.
1: E poi di nuovo inizia a lavorare, un bacio grande.
0: Ciao, ciao, perché poi senza lavoro come metti i soldi da parte per fare la vacanza, mi sembra giusto. La voce della gioia al momento è lei, la nostra Miss Ferragosto, al 347-490-0042, me ne abbiamo fino alle 8 di questa sera. To in Maroon 5, la band pop americana più longeva, insieme alla voce di Christina Aguilera, Moves Like Jagger.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
3: Lavori? Ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele.

0: frase iconica dell'estate 2026 con il finale Ennio D'Angelo insieme a Fabio Rovazzi, a Risa, quel genio maledetto di Rovazzi ha colpito ancora.
1: Ciao a tutti, sto rientrando dal lavoro.
0: Statua forte, grande.
2: Ciao, sono Zac da Casalnuovo.
0: Ciao Zac.
2: Stiamo tornando dal mare in montagna. Tutto questo in Molise. Buon
0: Bimbo
2: Ferragosto.
0: Prodigio, buon Ferragosto a te e alle family che fanno incidere anche, che stanno guidando, i papà, le mamme, insomma sono particolarmente impegnati nel settore avanzato dell'automobile. Dai, manda il messaggio a Radio Kiss Kiss. Ciao, un abbraccio grandissimo davvero, è sempre un piacere ascoltarvi. Tra poco New Kiss, subito c'è Alvaro Soler.

può esprimere il concetto di Ferragosto, di gioia, spensieratezza, Mira Sofia Sofia, ha cambiato anche lì l'accento, qualche estate fa nel 2016, esattamente 10. Cantante pop tedesco, novità, si chiama Kamrad, questa è

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen Era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su Conad.it. Kiss Kiss!

0: il duetto tra Emma e Fabri Fibra per questo Ferragosto 2026 con Antidroga. Quando parli alla radio parli a persone che si divertono, che lavorano, che non fanno assolutamente nulla, in qualche caso come in un giorno di festa, che sono alla guida, ma parlare a chi sta vivendo il momento più importante della sua vita in questo momento per me è straordinariamente emozionante. C'è un'ascoltatrice che sta per fare questo.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, ci state facendo compagnia per andare in ospedale a partorire il nostro terzo figlio.
0: Ma che felicità davvero, senti.
1: Kiss Kiss a tutti, speriamo nasce oggi.
0: Speriamo nasce a Ferragosto durante l'ascolto, prima di Radio Kiss Kiss, ti auguro tanta felicità, forza, forza, terzo figlio.

Del termine, beviamo qualcosa insieme, facciamo l'aperitivo. Siena Spyro, ci siamo quasi anche con l'orario qui all'interno di Kiss Kiss Play Summer. Cantautrice americana che negli anni 90 spaccò letteralmente in due il mercato discografico, Tori Amos, all'epoca aveva capelli ricci, fluenti, rossi. Oggi è una donna, è una signora della musica con il capello arancione. È stata di recente a Milano al teatro degli Arcimboldi durante la tarda primavera di questo 2026, dove ha presentato un suo disco nuovo. Questa resta la sua canzone, pianoforte e voce in particolare, con una serie di strumenti imperdibili che ebbe successo, Cornflake Girl.

0: oggi si definisce metà donna e metà tigre, e questa è la sua accezione, questa è la sua considerazione su se stessa, questa invece la sua più famosa, Tori Amos 94 con Flake Girl.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
3: Un saluto e bentrovati.

0: 41 hanno subito danni moderati e 148 danni lievi. I soccorritori setacciano le macerie alla ricerca di sopravvissuti, ma le zone interne sono difficilmente raggiungibili dai soccorsi a causa delle frane. La Farnesina rende noto che circa 500 cittadini italiani si trovano sull'isola di Flores, l'area maggiormente colpita dal sisma, ma al momento non risultano nostri connazionali tra le vittime. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato un tentativo di 150 migranti, soprattutto subsahariani, di entrare legalmente a Ceuta. Secondo le fonti, i migranti si erano nascosti in un'area montuosa a sud-ovest dell'enclave spagnola in Marocco. Le forze di sicurezza hanno utilizzato gas lacrimogeni per disperdere i migranti e sono state supportate da elicotteri, riferiti numerosi arresti. La cronaca: un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie sua coetanea con un'arma da taglio, tentando poi di togliersi la vita in una villetta a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. L'uomo, secondo quanto si apprende, al termine di una discussione avrebbe accoltellato la donna. Nulla sono valsi i soccorsi per la vittima, mentre lui è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. L'uomo già da qualche giorno manifestava uno stato di malessere, tanto che avrebbe fatto ricorso ad una visita specialistica. Ci sarebbe un tentativo di furto finito in tragedia dietro la morte di Vito Genovese, il 43enne trovato senza vita per strada allo Zen di Palermo questa mattina. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata colpita per strada, prima con un casco, poi al volto con un cacciavite, probabilmente dopo aver trovato dei ladri intenti a rubare nei box di una palazzina. Alcune persone sono state convocate in caserma per essere interrogate. Un 18enne di origine tunisina e regolarmente residente in Italia, accusato di aver violentato una 17enne la notte del 14 agosto nei pressi del lungomare di Metaponto di Bernalda, in provincia di Matera. I carabinieri sono intervenuti in seguito ad una segnalazione al 112. La minorenne, in evidente stato di shock, avrebbe raccontato ai militari di essere stata costretta a subire su una panchina isolata nascosta dalla vegetazione un atto sessuale da parte di un suo conoscente, con il quale aveva trascorso la serata in spiaggia insieme ad altri amici. Il giovane è stato poi rintracciato poche ore dopo, arrestato e trasferito in carcere. Lo sport: atletica, la marcia regala 5 medaglie all'Italia agli europei di Birmingham, doppietta di ori nella maratona, stanno in quella maschile, Fiorini nella femminile, Mia e argento nella mezza maratona femminile, nella mezza maschile doppietta azzurra, Fortunato argento e Cosi bronzo. La rissa Iapichino si qualifica per la finale del lungo femminile, Cavalli per quella del 1500, in finale stasera anche le 2 4% e quella del salto triplo con Diaz, Dalla Valle e Biassutti in pedana. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
1: Grazie alla nostra redazione giornalistica. Buone notizie anche dagli europei di nuoto, ma dai, Martinenghi. Eh sì, perché Martinenghi qualche minuto fa ha conquistato l'oro nei 50 metri rana, c'era suolo argento, Sarah Curtis bronzo, devo dire altre 3 medaglie anche in vasca. In questo inizio di serata, quando comunque il sole è ancora abbastanza alto, accompagneremo l'inizio timido del tramonto di questo Ferragosto 2026, ne sono particolarmente onorato, Stefano Piccirillo vi sta parlando, con la musica più bella nei prossimi minuti, Coldplay con We Pray, Stromae con Allores on Dance, subito invece Samurai J.

0: Non è dato ancora sapere se saranno in Italia in tour anche nel 2027, intanto partono dal Sud America all'inizio della primavera nostra occidentale, però partono lì dove è ancora la fine dell'estate, perché sono dall'altra parte del mondo, lo saranno in Uruguay, Chris Martin e soci, nei primi 3 mesi dell'anno prossimo. Presto per parlarne, sicuramente attualità, ancora una volta il nuoto sugli scudi dopo le medaglie degli ultimi minuti, si aggiunge anche nei 200 misti la Gastaldi che dice sono contenta, non ci credo ancora, eravamo tutte lì, non so cosa dire, ho lavorato per questo e si è visto ciò che ho fatto in questi mesi.
1: Ciao ragazzi, Marcello da Cinisi.
2: Ciao.
1: Un saluto a tutti mentre stiamo percorrendo la strada per andare a Erice. Un saluto da Giovanni e Samuel.
0: Euforia da Ferragosto, evviva!
3: Ciao Stefano, ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
3: Che dire, buon Ferragosto a tutti. E io non sono mai partito in ferie, sono stato sempre nel mio piccolo paese della Basilicata, Pesco Pagano.
0: Kiss Kiss a tutti. Ciao, tanti piccoli posti. Avrai accolto, credo, un sacco di turisti appassionati di trekking, di scoprire borghi nascosti durante tutto il resto dell'anno che finalmente prendono visibilità durante l'estate 2026. Cioè, quando tornano le vacanze ti raccontano, sono stato in quel posticino Pesco Pagano, ad esempio, ci devi andare, troppo bello, si sta troppo bene. Dolce Nera è tornata, questa è Epopea.

0: Cara Dolce Nera, ti aspettiamo a braccia aperte in quel di Pitti Pizza and Friends, il grande appuntamento dal vivo Piazza della Libertà a Salerno insieme a Radio Kiss Kiss. Saremo lì tutte le sere dal 25 al 30 agosto in un ricchissimo cast di grandi artisti della musica italiana e non soltanto. Ci sarà anche la nostra Dolce Nera, ti aspettiamo a braccia aperte. Intanto buon Ferragosto. Borussia Dortmund Roma 2-2 per la gioia di Giuseppe, tifoso della Roma che mi scrive. Il Milan ha vinto 4-2 in casa del Manchester United, saranno anche amichevoli, però comunque una settimana dal campionato niente ma niente male. The Shards arriva su Disney Plus, la nuova serie FX firmata Ryan Murphy, tratta dal romanzo Le schegge di Bret Easton Ellis. Los Angeles 1981, nel gruppo di adolescenti nel mirino di un serial killer ci sono Homer Gere, figlio di Richard Gere, e Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford, un thriller psicologico tra suspense ed eccessi che ti accompagnerà nel lato più oscuro dell'adolescenza americana. The Shards, disponibile in esclusiva su Disney Plus nella sezione Hulu.
1: Ci sono programmi che ti fanno ridere, giocare, condividere. Dal 31 agosto il pomeriggio torna a vivere insieme. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19,

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Yes, yes.
0: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss.

Trattato ufficialmente l'aperitivo di Ferragosto, non solo con la musica più bella adatta, Another con 54 Ultra. E la celeberrima Talk to You, un americano, una birretta, ma anche una sana cedrata con la granita di limone, insomma, poi dipende dai gusti. E vorrei un sacco di foto da qui alle 8 della sera, perché inizia quel momento, quell'inizio tramonto. In alcuni punti di vista già l'ombra fa un po' capolino, e quel momento nel notte del giorno che arriverà più tardi, però lo anticipiamo un po' grazie alle località che ci mostrate con una foto al 347 490 0042. Stavo pensando a Sarah Curtis, primo europeo di nuoto per lei, 5 medaglie già, potrebbe battere ogni record a partire da domani con la sesta. È davvero un fenomeno, inizia ad essere un termine di paragone nel nuoto al femminile. Noi ne avevamo uno di termine di paragone incredibile, come Federica Pellegrini, che subito è stata intervistata: ma tu e Sarah Curtis non si possono fare paragoni tra atlete o atleti in generale di epoche diverse. Però comunque Sarah sta stabilendo 19 anni direttamente da Cuneo, dei primati davvero incredibili. Complimenti a lei. Paola e Chiara, dov'eri nell'estate del 2026 anni fa? Con Vamos a Bailar.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Pronto? Pronto?
2: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
1: Los Angeles, 1981.
2: Quando arriva qualcuno di nuovo,
3: è un ragazzo nuovo, piaci?
2: Non sai mai.
1: C'è qualcosa che non va in lui.
2: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
1: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
2: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Kiss Kiss. Chased every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss, kiss.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Kiss, kiss.
6: Alla COP 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
0: Kiss, kiss. Disney presenta:
7: se restituirai il cuore sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
0: Oceania,
8: la mia isola, il mio popolo non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Kiss Kiss.
9: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.

0: la musica più bella, una hit dopo l'altra. La notte vola.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Yeah, uno c'è.
1: Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che oggi Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Perché?
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Kiss Kiss.
10: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su Iliad.it.
2: Kiss Kiss.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
0: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: notte vola. Prova a non ballare, se ci riesci.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.